Osti matto, pissicoletto, pissicoletto, pissicoletto. Sacca buona, ma effe comment. Sacca ciascun dice, se nasce un morito, potrebbe c'è su, se si va.